E jwalo. Re di man of the match, di superhero. E seng superhero e tloetseng, o Spectreman. Ke ra diteri tsa nnete. Dinganga. Thotsa mnate fela. Bona.